0: Hey, guys.
1: Oh. Barbara no jogo.
0: Hello, Jesus, don't tell
1: us. Sali anage li bata la agibu.
0: Ata anu kiro.
1: Mbe ato emo sali.
0: Mbe ato emo sali. Mbe ato emo sali.
1: Mbe ato emo sali. Mbe ato emo
0: Na, se ato emo sali. Mbe ato emo
1: sali. Tiyawa.
0: Na, mbe ato emo sali. Mbe ato emo sali.
1: Tiyadura. Anga will go on
0: it.
1: It toina gets one tagao. Kalamusa, a quiet pure pure. Mabara no sugu. Mabara no sugu.